0: Non avevo niente da fare, puniti. E io sono volato, anche stavo prima da dopo. Avevo niente da fare, mi spesso volendo su guardare il quadro di Martinsville.
1: Victor Romeo Foxtrot 8482.
0: Okay.
2: Thank you for 21 Oscar for code 3, trespasser for 5204, return to CVS for white female or 30s, black gray hat, red shirt, black pants.
0: I'm going to jump up at all.